0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma. Izvinite što vas prekidam. Ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda water.

0: it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Sarì è una tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a drama?
1: Sarì è una dramma.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Sarì è una tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a drama?

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar dedevo.

Benvenuto Fabiola. Sto stesino sia buongiorno, Fabiola. Sto stesino sia buongiorno, Fabiola. Sto stesino sia buongiorno, Fabiola.

cameriere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce per pit cocktail.